0: monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena bonnete o ya loya o di maphisi fm ya le khotlala gasola hantata
1: PCFM. Mino omunati kana kotsohle ho PCFM.

Emetsotsenga e mashume a mararo ka mora hora ya rona ya boraro ho di mapisi FM. Yalo khotlala kha sola hanta tayo tuwa hantle a vanele sotho re pompile moya wa rona ka mino o monate mino ona ile wa difela.

re ba ha o morena buri benga ba mathlomola mo ke nenga ke tibile Jesu o nong gopole a o botile ronti a le

ke la bobedi le tsatsing lena ho monate ibile ya thabisa ho monate ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mmayena o ya loya ho di maphisi FM ya le go tlala gasola hantatai

go tloa go kae wena o le ba go kae go tloa go kae wena o le ba go kae dibaka tsena re di bitsa bjalo ka tatellano ya tsona ha re di tloboke go bane o tlagelahla a re di tloboke go bane o tlagelahla.

0: Jude Motse. Ha
1: sula ile ba tshwana go leshi. Go a bo so fomola. Ba se ya ke di tsama ka radio ga dio. Di ba ka ba se. Ba police ha ba di go tsu. A te bo. Ke di so. Fo di. Sto bo. Sa ri bi. Ha ma ta. Ska rapé. Ha ha so. Atlai. Di kunyane. Express le fikeng e marebuo se khalo o tsene mo kse la poso go khwane le nyentsa la khalwane thabo nda de go yems o holo tsari bo tsentam piro ke tama ta santse mo shape feta pake ta kuntulo mo shape ke feta pake ta mo shara lo mo khute ke angolo sa mo ipa mane ke la fate o sala bo sofo ke tapida lo bona di molo mo di jote ya nya ya sms e ti avan o tla tla tshile tlo ba ka di jote ba dimeng ka zo ya feta ke kana steps ni avan baeta ni jote ba tumeng ka tso

le shume ke le metso e mehlano re ta dimme monate o renya ya rona ya bohlano go di mapisi ya FM ya le go tlala gasola hantata e o thewa hantle a vanele sotho hotel and casino

Ntate Nkhane a re thinana thinana. Marum, o di maphisi a fama ya le go tlala ga sola ha ntatai.